fuggi di traccia, il principe guerriero giunge vittorioso delle sconfitte già navi del tiro. Dalla caccia di porco voler gir con Rossane ho vinto anch'io, sol per mostrar che

dopo dolce un plesse gradere gli acquisti e decantar mia gloria

0: prece d'inganni.
1: Manca la regia parola.
0: A te lo dice.
1: Signor, prega lo sdegno e lascia che il non colpevole reo sfoghi l'affanno.
0: Tarda!

0: spoglio. E certo lui creduto avrà in te, della mia fede sicuro sì, un vincitor cortese a me già fossi.
1: Aggiusti i miei desideri, arriva il cielo, e poi io mi

Oronde un mezzo in via, per vedermi a soli in questo luogo bramo parlar. Col più rimesso spirito, vuole padre lusingar. Perché? Ah! Già viene, nonna parer timante. Io nello posto estreme sta

0: coglioni di accenti!
1: Allora, resta! Figlia Duronte, tu non sei! Sol devi la vita a me! Perché ti solo avanzo di tua regal famiglia! Osservai del furor dei vincitori! Di stabilirmi in questo trono!

penso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore tace anche un poco nel mio seno e attendo la tempesta.

notte. Tu Sofia erma t'ascolta fonde con floridante, ove l'aspetto e l'ira, mi troverete pronta a quel segreto varco, dove comprata della mi guardia,

lasciami ascoltare un lieve moto. Anno, tardo abbastanza, quando non consolore, pur molto scorso.

faccia il porto, quale di me so suono, qualche presche te chiode. Forse che ascolto qualche moto, e resta amor nel buio, all'altra porta passeggeri.

0: sorte. Aperto trovo latito primo. Amor, ahimà,
1: farmi sentir più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh, non mi taci.
0: E mira, e mira. Alto dorme, a testar la vada, sì. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza, quando vinto è il nemico, a buoni patti e viene. Ma non la trovo. Elmira, Nion risponde. Elmira, aperteran le porte, a chi fuggita la temo già, corra si è
1: fatta.
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono.
1: Invece, lascia prima la vita.
0: Guardie, lumi,
1: passate ancora.
0: Guardie, affrettate. Nubi, passa il cuore, ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e alla spramorte ti prepara. E dimmi chi sei, perché mi

0: verdigo, tu pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue, chi lo batta?
0: Infame moro, taci, e va tu al mastino, alla catena.

scolto, frinsia, trasporta la travagliata mente. Elisa, io son, che sola nella spenta di

Il solo avanzo sventurato della cara ai persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te de sudditi la fede, non ti daresti, infelice, il nome

0: Perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi anche a te, a te mi mora.
0: Se altri non li scoperia, a stato avrebbe tutto a svelarmi il vero un tal dolore. Floridante

0: palpita, torneran presto al loro ufficio i sensi.
1: Noi, che aspetto d'ora!
0: Si svenne perché credette ucciso il loro amato. Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smarriti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrata,

Se il fin de mali è cara, se d'altri affanni è lei principio, dunque soccorci più del mal presenti il corso. E quando resta a soffrirsi ancora, sappiasi presto al mare.

0: mio bene, da quei cari sospiri accompagnato. Perdito, spezzatevi tenaci, mie catene.
1: Prima di te voglio,
0: mondo per la morte, addio.
2: Tale non è l'accenno mio.
0: Respiro, lasciami dispiegato.
2: Forti lacci, lunge o guarie, costei da me tenete. Tu a questa morte, o glorida me.

0: cucina, chi resiste a lottrarmi?
1: Perfidi, son tradito!
2: Con l'ave, con il grande spirito e l'anima di qua!
3: O nomi, qui proteggete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò rivedere!
2: Amico, resta per queste cempi!
3: Non generosi er noi!
0: Viva Elisa regina!
4: Viva!
0: Ella sul trono ascenda e regni su

dov'è il regno, il sogno, è tutto per me, che misero cor. Che veggio, che sento, catene, tormento.

vedrello, e sogno, è tutto per me, e misero cor. Che veggio, che sento, catie, tormento, catene, tormento, son re, ma tu me, regno e di sogno, tu me, è tutto per me, il misero cor, è tutto, tutto, tutto per me, il misero cor.